dan l'auboi di mestri albareda, di banavo su un can di merle d'auba, tutte scasso stengue do rondinamento d'un tambournetto, ch'era el tu prigné perdu di nos sommi raggiant costo d'el. Era tutto au cop l'aubari de tutto il mondo che lo movimento ha presto in sa madre temperi.

era un fieu de meu ca un raggio de la Bresca. E de coach era cum uno culuno de belus negre che se na usavo sem fin como per retener lo sem. E de coach era uno flamma, e de coach cum aquel rebat che lo ben de primo fai cure lo tantos su lo blagiube. E d'autri scotch, plus che dansavum, se sentissien cum un fremin d'avala lo lon de l'esquina, e lo peu des giubens se revescinava su un cupet, e la figlia d'in sus bras